là-bas. Ogni pennello è sozzo, peggio d'un collarino, non scagnozzo. Signor pittore, nessuno. Avrei giurato che fosse ritornato il cavalier Cavallo.

0: Lascia stare I santi, già sono impenitenti tutti quanti. Facciam più il nostro segno della croce. Eccellenza, vado!
1: Fai il tuo piacere!
0: È pieno il paniere, fa penitenza!
1: Fame non ho!
0: Oh, mi rincresce! Vadi quando è

una donna gelosa, un revistante la rimando, eccomi. Sono stremo di forze più non retto, in questo panier vecino e vino. Grazie, presto. Grazie, presto.